0: Thank you. Thank you, Tom. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

Lutti.

0: crazy. Anci Benetico scappa dalla dum dum dum, balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal. Anci Benetico scappa dalla dum dum dum, balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal.
1: Prende rendezvous con i dubbi dubbi, il verde dei soldi, guarda che non ci sta se parli di lui. Prende rendezvous con i dubbi dubbi, il verde dei soldi, guarda che non ci sta.

Duh.

Oof.

Gianna Tuda e i suoi Navarone. Avete ascoltato le sono esibiti sotto Gianna Tuda e i suoi Navarone.

Lucita Jayam. Lucita Jayam. Dear Lucita. Dear Lucita.

0: Radio Gwen presenta
1: Music Music.
2: E ben ritrovati su Newsic, il pseudo rotocalco bisettimanale che vi farà scoprire il meglio, secondo il nostro parere, delle nuove uscite musicali internazionali e svizzere. Io sono Lu.
3: Io sono Armando.
2: E possiamo iniziare.

0: tutti e tutte, un caloroso saluto a chi ci sta ascoltando. Siamo tornati in diretta in questo lunedì di Pentecoste sulle frequenze DAB di Radio Gwen, pronti per aprire il 12° episodio della seconda stagione di Music. Anche oggi andremo a esplorare alcune delle nuove uscite più interessanti della scena underground svizzera internazionale, da sperimentazione, groove e nuove direzioni sonore. Avremo inoltre in studio un ospite eccezionale, che ormai qui a Radio Gwendolyn è sia un amico che un artista ben conosciuto alle nostre latitudini. Lui è Jack Rush, con cui parleremo del suo nuovo singolo, e qui faremo qualche domanda per scoprire meglio il progetto e le sue ultime novità. Quindi direi che ci siamo e possiamo ufficialmente dare il via alle danze. Restate con noi su Radio Gwendolyn!
1: E iniziamo subito con la musica fresca fresca da scoprire, da ascoltare. Quindi parliamo subito dei neozelandesi The Veils, quintetto indie new wave che inizia la propria carriera musicale nel lontano 2001. Come passa il tempo, Armando? Diciamo
0: anche per noi.
1: troppo velocemente. Diciamo agli albori dell'indie rock revival che esploderà proprio in quell'anno a livello mainstream grazie a con la bomba di album di East Is It dei The Strokes. The Veils, con il loro nuovo singolo Little White Bird, Fragile World, ci servono come entrare un bellissimo giro di pianoforte e ci trasportano fino a fine pasto con tutto il meglio delle sonorità new wave e ambient. Un po' di malinconia e nostalgia non guasta mai, basta non caderci troppo dentro. Quindi ce l'ascoltiamo, The Veils, Little White Bird, Fragile World.

0: Eccoci ritornati qui su Newsic in diretta dagli studi di Lugano su Radio Gwen. Questi erano i The Veils con Little White Bird Fragile World e si continua con la musica nuova.
1: Sì, comincio subito parlando di una band che qui a Newsic abbiamo già avuto modo di passare e apprezzare in passato. Parliamo degli Annie Taylor, che sono appena tornati con il loro nuovo album Out of Scale. Dal disco arriva Alligator, un brano che conferma tutta l'identità sonora della band: chitarre abrasive, atmosfera tesa e quell'equilibrio molto personale tra alternative rock, grunge e sonorità più shoegaze. Gli Annie Taylor continuano a muoversi con grande coerenza dentro un sound potente ma anche emotivamente stratificato, mantenendo quella dimensione ruvida e viscerale che li ha resi una delle realtà più interessanti della scena alternativa svizzera degli ultimi anni. Alligator spinge forte, ma anche senza perdere profondità, e mostra ancora una volta la maturità raggiunta dalla band anche in questo nuovo capitolo discografico. Buon ascolto.

0: E questa era Alligator dei Annie Taylor, ma adesso altro giro e altra canzone.
1: Rieccomi, oggi niente di meno entra a far parte della rotazione musicale di Newsic, il Belgio. Con questa presentazione in stile quella porcheria di Eurovision, voglio introdurre i Coeur all'Index, credo che si pronunci così, il mio francese l'ho un po' perso negli anni, trio power girl di Bruxelles che marcia a suon di indie rock classico che più classico non si può. È un peccato? Cioè, da vergognarsene? Assolutamente no. Fadigué, ultima fatica, accettate il gioco di parole della band belga, è un brano pulito e ordinato. Non è il compitino, non fraintendete, è la canzone giusta al posto giusto. Il momento giusto sceglietelo voi. Secondo me va bene a qualsiasi ora e in qualsiasi contesto. Coeur all'Index prendono il sound degli anni 60 e ce lo servono senza sbavature. È come il tiramisù, facile da fare ma sempre buono. Alla fine se lo sbaffano sempre tutti, anche i palati più fini. Dunque adesso ce li ascoltiamo e buon ascolto.

0: E questi erano le Cœur à l'Index con Fatigué. Siamo sempre qua su Music, Radio Gwen, e sempre musica nuova.
1: Adesso entriamo in un territorio più morbidi e atmosferici con Soft Cover dei Whitespeak. Un brano che lavora molto sulle sensazioni, costruendo un'atmosfera sospesa tra indie elettronico, dream pop e sonorità ambientali. Soft Cover non cerca l'impatto immediato, ma si sviluppa lentamente, lasciando spazio ai dettagli, alle texture sonore e a una dimensione quasi contemplativa. I Whitespeak riescono a creare un equilibrio interessante tra elementi elettronici e una scrittura emotiva molto delicata, dando al pezzo una sensazione di movimento continuo, quasi ipnotico. Una traccia elegante e notturna, perfetta da ascoltare lasciandoci trasportare più dall'atmosfera che dalla struttura classica della canzone. Vi auguro buon ascolto e a più tardi.

0: E questa era Soft Cover dei Widow's Peak.
1: E adesso continuiamo con altra musica. E quando sta per arrivare l'estate, lo ammetto, è la mia debolezza, ho bisogno di circondarmi di pop punk. E lo so, nella vita di tutti i giorni non lo considero nemmeno un genere o un sottogenere. È adolescenziale, per come vedo io la musica, parere mio personale, non uccidetemi. Però ritorno ragazzino e ne sento la necessità. Natty SG, chitarrista dei Marta, band per l'appunto pop punk inglese, a Côté prosegue questa sua carriera solista in cui ci mette la voce oltre all'anima e al corpo. Credo che ci sia poco da spiegare sul pop punk, chitarra punk di quattro accordi super veloce, riff minimalisti, strofe e ritornelli accattivanti e diretti. Fuck everything up any percent, e tutto questo è per me arrivata l'estate, quella che mi piace. Buon ascolto, popolo di Radio Gwen.

0: Nati SG con Fuck Everything Up Any Percent, sempre in diretta con Music qua su Radio Gwen, nuovo giro di musica nuova.
1: Adesso ci spostiamo su un artista che da anni riusciamo a versi tra ironia, disincanto e grande scrittura musicale. Parliamo di Father John Misty con Payoff, un brano che conferma ancora una volta la sua cifra stilistica. Quella capacità di osservare il presente con uno sguardo lucido, spesso sarcastico, ma sempre attraversato da una componente profondamente umana. Father John Misty non racconta mai le cose in modo diretto, ma le filtra attraverso immagini, metafore e una scrittura che tende più alla narrazione che alla forma classica del singolo. Dal punto di vista sonoro, Payoff si muove tra indie folk e arrangiamenti più ampi e cinematografici, con aperture che danno al pezzo un respiro quasi orchestrale. Non è un brano immediato, ma uno di quelli che si sviluppano ascolto dopo ascolto, lasciando emergere dettagli e sfumature sempre nuove. Quindi ci ascoltiamo Father John Misty con The Payoff.

0: E questa era The Payoff di Father John Misty. Vai Lou.
1: Sì, continua con l'indie rock. Oggi ho voluto riprendere un po' il mio genere di riferimento, non che nelle scorse puntate non ci fosse, però ho sentito la necessità di rivivere un po' i tempi andati con band artisti di oggi che ridanno lustro a questo genere. Kind Sight da Copenaghen portano synth evocativi, chitarre garage che compaiono e scompaiono nei momenti più opportuni del brano, e la voce della cantante Nina Hildegard Rasmussen, Megoyoni, che con tono dolce ci trasmette tutta la sua energia. Il basso e la batteria, come per ogni band che si rispetti, fanno da base portante e come al solito se ne è sottovalutata l'importanza. In questo caso i Kind Sight sono musicisti notevolissimi e questo è il loro nuovo singolo, The Head This Body Deserves, scusate.

0: Ciao, sono DJ Fede, il mio ultimo singolo insieme a Tormento, DJ Pandagi ed AFA, tutti amici, tutte persone con cui collaboro da tantissimi anni, con cui ho sempre piacere di lavorare. Abbiamo fatto questa canzone che si chiama Ancora non c'è amore e vi invito ad ascoltarlo.
1: Ancora non c'è amore, di ora chi mi benedica? Sì. Padre, ho peccato, ma nel cuore ho la Guernica. Vomito concetti che fermentano col tempo. Un Patek Philippe mai andato fuori tempo. Lampi all'orizzonte, siamo pronti agli uragani. Titani veterani che si sporcano le mani. Nuovi intili.

faccio. Le 16 che scrivo sono un take sul polpaccio. Lontano dalla piovra e da tutti i suoi tentacoli, lo sputo di sto cobra ti colpiva da via Napoli. Siamo rimasti in due, ma sembriamo in 500. Dorme con The First finché il sole non si è spento.

0: E siamo tornati qui a Newsic, sempre in diretta su Radio Gwendoline, in questo lunedì pentecostale. Ci sentiamo un po' santi, no?
1: Boh, non lo so, cioè, no,
0: Non
1: io
0: credo.
1: santo zero, no?
0: Santo zero.
1: Mai stato santo,
0: Un po' profano.
1: un po' profano,
0: Un po'
1: sì, un po'
0: profano.
1: esatto, un po' profano.
0: Ma andiamo avanti con le nostre recensioni di questo lunedì. Adesso entriamo in un territorio più intimo e profondamente atmosferico. Con Fink e il brano I Buried All the Answers, un pezzo che si muove con il passo lento e misurato tipico del suo linguaggio musicale, dove elettronica minimale, folk e soul si incontrano in una forma estremamente essenziale, ma emotivamente molto densa. Fink costruisce ancora una volta un paesaggio sonoro fatto di spazi, silenzi e dettagli, dove ogni elemento sembra avere un peso specifico preciso. Non c'è mai fretta, tutto è sospeso, come se il brano si sviluppa più per sottrazione che per aggiunta. I Buried All The Answers è una riflessione sonora più che una canzone tradizionale, un lavoro che punta dritto all'emotività, senza bisogno di forzare nulla, lasciando che siano le atmosfere a parlare. Un pezzo che già dal titolo lascia intendere molto dalla direzione emotiva. L'idea di seppellire tutte le risposte, non come soluzione, ma quasi come gesto di resa consapevole. Nel testo si percepisce proprio questo movimento interiore, una riflessione su ciò che si sceglie di non affrontare più o di lasciare sotto la superficie. Un ritorno coerente con il suo percorso, sempre fedele a una scrittura minimale ma estremamente riconoscibile. Adesso ci ascoltiamo Fink con I Buried All the Answer. A più tardi.

0: Questa era A Buried All the Answers di Fink. E continuiamo qui con. Un'altra volta.
1: Allora mi sembrava strano, Mi sembrava strano perché l'ultima volta non c'era. Mi sembrava strano, non poteva non ricomparire, cioè non poteva non comparire questa volta.
0: È tornato?
1: È tornato, ma tra l'altro io mi sento anche toccare. Non ti dico dove perché comunque sono affari miei. Però se mi sa che oltre alle strumentazioni vuole possedere anche altro. Quindi io direi di farlo andare subito.
0: Gli lasciamo la linea.
1: Esatto, sono a rischio di uscire fuori incinta. Vai, mandalo.
0: Ok, diamo la linea quindi a Crypta con i suoi racconti del Crypta, che come al solito torna qui a deliziarci. A dopo.

direttamente dalla sua collezione personale di dischi, rigorosamente in vinile, vi presentiamo i racconti del Cripta.

E riapriamo i cancelli di quella puzzolente caverna del cripta con una band che viene direttamente dall'Olanda. E ti

0: E tra i vinili del Cripta non mancano mai quelli dei Calibro 35. Questo è il loro album numero 11, Nouvelle Aventure.
1: Ma adesso mi parli anche in francese, Cripta.
0: La band italiana ci porta a questa Bolero.

Nel 2009, i Guano Padano presentano il loro album di esordio. Il Crypta vi propone questa riedizione di Ramblin' Man, un classico di Hank Williams. Alla voce, ebbene signore e signori, Bobby Solo.

0: I'm from Delhi. Hello.
1: Hello. Are you a Delhi friend?
0: Yes.
1: I'm the man from phone number 770021.
0: Yeah, I know.
1: This is $50,000.
0: Thank you.
1: Good luck.
0: Good luck.
2: Cambiamo decisamente registro e andiamo nel 1998, dove quel buon vecchio Dandy Automator remixava così un po' di colonna sonora Bollywood style, creando questo disco fantastico chiamato Bombay the Hard Way, Guns, Cars and Sitars.

Questo era il progetto chiamato Akron, direttamente dalla Spagna, in 7 pollici, profumatamente spiattellato sulle nostre facce da quelli della Carajillo Records, piccola e fichissima etichetta indipendente della Spagna. Ma lasciamo spazio all'ultimo brano di questo racconto del cripta. Loro sono Vlad and the Impalers, prendendo ispirazione dall'arcinoto e padre di tutti noi, Dracula. They dig this-

0: Ah, ok, ce l'abbiamo fatta anche stavolta.
1: L'abbiamo sfangata anche questa volta, eh?
0: Siamo sopravvissuti, dopo questo altro intervento del nostro cripta, che non si sa chi sia, non si sa da dove venga, ma costantemente, insomma.
1: È quasi l'innominabile, anche se comunque conosciamo il nome.
0: Conosciamo il nome? Tu lo
1: No,
0: conosci?
1: Crypta, nel senso
0: Ah, si chiama
1: quello,
0: cripta.
1: esatto. No, però è vero, magari ne ha un altro e
0: Magari
1: non
0: in
1: conosciamo
0: un'altra.
1: quello, è
0: E chi
1: vero?
0: lo sa, è un bel mistero che bisognerà risolvere.
1: Esatto.
0: Magari facciamo
1: Oppure
0: uno.
1: lasciamolo anche così, non è che non è un obbligo, possiamo anche farci gli affari
0: Ma
1: nostri,
0: sì,
1: che
0: io mi
1: dici?
0: farei gli affari nostri, come si dice.
1: Esatto.
0: Ma andiamo avanti, siamo sempre qui in diretta su Radio Gwendalyn, qui allo studio di Lugano. E come avevo detto prima, vi avevo premesso, abbiamo qui in studio un ospite molto
1: Un
0: importante.
1: amico.
0: Un amico che è già stato con noi, che insomma, che già conosciamo. Lui è un artista ormai famoso nelle nostre latitudini. Vi presento Jack Rush, che è qui con noi. Ciao Jack.
1: Ciao ragazzi, benvenuto Jack. Grazie, un
0: Come stai?
1: piacere ritrovarci ancora.
0: Oramai sei di casa, no?
1: Eh sì, è sempre bello stare con Radio Gwen.
0: Qua a Radio Gwen ci si sente un po' come a casa propria, no? Insomma,
1: Sì, infatti. Anche perché
0: bello.
1: non siamo attrezzati così tantissimo. Sembra casa, è un po' come la cameretta.
0: Sì, è come una cameretta di casa.
1: Esatto. Però è bello fresco almeno dentro qua, perché oggi è arrivato veramente il caldo. Un caldo porco, direi anche.
0: Oggi è arrivato,
1: Sì.
0: sì, ma chi sarà? Forse anche sarà la Pentecoste.
1: Sarà la Pentecoste, o magari le grigliate dei giorni scorsi che sono rimaste ancora sullo stomaco e quindi fa caldo anche per quello, no?
0: Chi lo sa, chi lo sa. Ma bando alle ciance e niente, sei qui perché appunto dobbiamo un po' fare due chiacchiere sui tuoi ultimi lavori. Sei molto attivo ultimamente e so che lui sa delle domande da farti, che si è preparato con molta precisione.
1: Bene. All'incirca, speriamo di fare bella figura. In genere non sono così bravo a fare. Colleziono altre figure, ma non belle. Comunque, allora, appunto, parliamo del tuo nuovo singolo, Jack.
2: A proposito del caldo.
1: Esatto, che appunto parla proprio di quello, di quello che sta per arrivare. Cioè, in realtà si pensava che stava per arrivare, è arrivato in anticipo. Che è Dreaming Again, Here Comes the Summer. Ce ne vuoi parlare un po'? Come nasce questo singolo?
2: Sai che questa volta era stranissimo, mi è venuto del tutto spontaneo. Mi sono alzato alla mattina e avevo questo drin drin così.

0: anche un giro di accordi per i versi, anche quello, perché è un po' di i versi come diciamo armonia e giro di accordi è un po' diverso dal mm-hmm. mio solito, diciamo un po' più rock questa sì. volta sono un paio di accordi quasi jazz e è venuto molto spontaneo e in mezz'ora era fatto.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì. Cioè, come, voglio dire
1: come la leggenda di Stairway to Heaven, che la Jimmy Page l'ha scritto in 30 minuti in bagno.
0: Sì, sì. Beh, dopo ho dovuto scrivere il testo, però anche quello era. Cioè, era tutto venuto. Tutto
2: spontaneamente.
0: Questo mood. Sì, sì,
1: naturale,
0: sì. Un anno
1: proprio.
0: Fa, un anno preciso.
2: Ah, ok.
0: Sì, sì.
2: Quindi un anno fa ti è venuto,
0: un anno fa che
2: ti sei svegliato e
0: che sentivo l'arrivo dell'estate e okay. mi è venuto questa cosa.
1: Ti è venuto,
0: che,
1: ok.
2: Stai diventando come Beethoven, che aveva
1: hai la musica in testa praticamente sempre.
0: Perché il ritornello è Here Comes the Summer, sì. Allora, cioè il timing perfetto.
1: Grande. E appunto questa Dreaming Again, Here Comes the Summer, è un po' un inno sia all'estate, ma soprattutto la speranza, no?
0: Sì, perché nel verso racconta anche di una storiella d'amore che è finito, però con delle belle memorie e speranza di magari anche un nuovo amore.
1: Che succeda qualcosa, no?
0: Eh beh, sì. Chiaro.
1: Ce li ricordiamo un po' sempre, no? Gli amori estivi.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Sono sempre quelli che rimangono un po' più nell'anima.
0: Sì, sì, esatto.
1: Beh, ottimo. E tu, Jack, appunto, ti volevo chiedere questo. Questa tua voglia di sognare sempre, non mollare mai, come la mantieni viva?
0: Eh beh, questo per me è fondamentale. È veramente per me un dono. La curiosità e la voglia di sperimentare e avere nuove esperienze mi mantiene vivo. Cioè io non saprei nemmeno cosa fare se non in modo particolare negli ultimi 3 anni la musica che mi mantiene particolarmente stimolato. Ecco, vado in studio domani a registrare nuovi brani.
1: Ottimo.
0: Sì, sì, con il mio produttore. Devo fare accenno anche al mio produttore, che è molto bravo.
1: Vuoi dirci due parole, esatto, che anche lui...
0: E ci tengo a accennare sì. lui, perché è molto bravo. Davide Jörg, che in arte è Neihard. Lui lavora con diversi artisti qua nel Luganese. È molto bravo.
1: Con lui ti trovi davvero da Dio,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sì, sì. All'inizio, quando ho cominciato, lavoravo con il mio figlio e Marcello Bertozzo. Ma non, tutti e due sono troppo impegnati con altri progetti, non hanno più tempo. E allora per forza ho dovuto cercare qualcun altro. E una sera mi è stato presentato Davide Jörg proprio alla festa... Quella festa sua, Facciamo la corte.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì, sì. L'ho conosciuto lì e un paio di settimane dopo gli ho scritto, gli ho chiesto ti piacerebbe magari provare a fare un brano insieme?
1: E l'alchimia è nata subito.
0: Sì, ci siamo trovati subito con una buona alchimia. Sì, sì, molto bravo.
1: Bello, bello.
0: Sì, sì.
1: Bello,
0: certo. È molto importante, perché io di produzione non so niente. Proprio, cioè, so fare i miei demos a casa, ma sono, cioè, proprio primitivi.
1: Diciamo basico, proprio la base, ecco.
0: Sì, sì. E quindi per me è molto importante avere qualcuno che mi affianca, che sa come, diciamo, abbellire le cose
1: sì,
0: in modo giusto.
1: Perché poi presumo che sia proprio, come dicevo prima, l'alchimia è fondamentale, perché lui
0: sì.
1: deve capire anche il tuo suono, il tuo modo di suonare,
0: sì.
1: quello che vuoi dire, quello che vuoi raccontare.
0: Sì, sì. Peccato che non gli ho portato. Prossima volta lo porto insieme.
1: Volentieri.
0: In studio.
1: Ottimo, ottimo.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Visto che appunto adesso ci approcciamo all'estate, Jack,
0: sì.
1: tu che... pensa, hai fatto una vita praticamente da rockstar.
0: Beh, rockstar, non esageriamo.

0: ci racconti una tua estate indimenticabile?
1: Oh, voi.
2: Se si può dire, perché...
0: Se si può dire, sì. Ovviamente.
1: Sì, sì, mamma.
0: Appena si va nell'intimità, quella un po' troppo profonda, bloccati prima.
1: Beh, oramai ho una certa età, quindi ne ho tantissimi estate alle spalle. E quindi non è solo uno. E dovrei veramente, diciamo, pensarci per...
2: Diciamo che, allora, visto che bisogna vivere un po' il presente, questa è l'estate migliore di tutte, dai. Facciamo così, diciamo così.
1: Quale?
2: Questa estate.
1: Ah, questa estate.
2: È la migliore di tutte.
1: Speriamo, sì, dai.
0: Beh, è iniziata bene col tuo brano, quindi
1: sì,
0: voglio dire.
1: Inizia bene, dai.
0: Diventa la nostra hit di quest'estate, ce l'ascolteremo.
1: Dai.
0: Visto che tu sei anche frequentatore del Lido San Domenico.
1: Sì.
0: La mettiamo lì e passiamo delle belle serate. E dicevi che appunto domani vai ancora a registrare. Ti volevo chiedere se ci sono nuovi singoli per quest'estate che usciranno o è in divenire più in là.
1: Ci ho pensato proprio in questi ultimi giorni, perché ho un album che esce in autunno, però ci ho pensato in questi giorni di far uscire ancora un altro singolo, magari in settembre, che è un... Sì, ecco, non posso dire molto di più sul singolo. Sull'album posso anticipare, ho già anticipato nella stampa, che l'album si intitola Chic Apocalypse.
2: Perché questo nome, Victor?
0: Esatto, il nome è curioso.
1: C'è la canzone che è proprio un allarme forte. Okay. In inglese dico it's a screaming siren.
2: Okay.
1: Perché è forte e è proprio anche attuale, direi, purtroppo, per come stanno andando le cose in tanti posti del mondo. Quindi è un po' anche, diciamo, appunto è un allarme che un po', diciamo, mette in sovrapposizione, diciamo, sia questo, cioè situazioni nel mondo che sono veramente disastrose, in contrapposto con la nostra, diciamo, mania di autopromozione e lusso e vita, diciamo, che alla fine, cioè, sono anche io, diciamo, condizionato da questa cosa. Non è che voglio chiamarmi fuori, anzi, anche nella canzone faccio un riferimento alla mia canzone dell'estate scorso, Lovely Summer, prendendo in giro il fatto di un po' celebrare questa cosa mentre brucia il mondo.
0: Vivi un po' questo, appunto, questo paradosso, sì, tra quello che è il mondo social e quello che è la vita vera, reale, quello che sta accadendo.
1: Sì, sì, e mi mette un po' in disagio questa cosa. Volevo esprimere questa cosa.
0: Un po' inquietante anche, proprio,
1: sì,
0: da vedere.
1: Inquietante. E ho dovuto esprimere questa cosa. Ecco, e quindi, per quello dovete aspettare, però, perché non voglio fare troppo spoiler.
0: No, esatto. No, infatti eravamo curiosi appunto più sul questo nome, questo contrasto tra le due cose.
1: Tornerò in autunno quando esce.
0: Quando esce il tuo album, tu sei qua invitato ufficialmente,
1: volentieri.
0: Lo sai già, quindi.
1: Dai,
0: perfetto. Ottimo. Io sono sazio, Armando. Tu hai altre domande?
2: Ma io no, nel senso, io manterrei comunque una certa anche vena di mistero e proporrei di ascoltarci questo nuovo singolo di Jack Rush, cosa ne dite?
0: Assolutamente sì.
2: Quindi ci ascoltiamo Dreaming Again, Here Comes the Summer, del nostro Jack Rush. Vi auguriamo buon ascolto e ci vediamo dopo per un saluto.
0: Certo.
2: Ok, a dopo.

0: E con queste note super estive abbiamo ascoltato Jack Rush con Dreaming Again, Here Comes the Summer. E ancora qui con noi il nostro Jack, e ancora qui per un ultimo saluto.
1: Bene, bene, grazie, grazie per avermi in casa.
2: Jack, vuoi dire un po' dove ti possono trovare ad ascoltare i radioascoltatori di Radio Gwen? Dici un po' i tuoi canali social.
1: Sì, beh, soprattutto Instagram, Jack Rush Music,
2: Ottimo.
1: sì, Spotify, queste cose, sì.
2: Allora, grazie mille Jack.
1: Sì,
2: Eh?
1: bene.
2: Allora, la prossima volta sarà in autunno con
1: Da,
2: l'uscita
1: sì,
2: del tuo nuovo album.
1: dai, volentieri,
2: Grazie
1: grazie.
2: mille Jack.
0: Grazie
1: Sempre,
0: Jack,
1: sempre
0: grazie
1: apprezzato.
0: Victor.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao ciao.
2: Perfetto Armando, allora noi
0: Bene.
2: siamo giunti alla fine, è finita questa puntata.
0: Siamo arrivati alla frutta. Un
2: Alla frutta, sì, con sto caldo ci vuole un po' di
0: po'
2: frutta.
0: di frutta.
2: Ma anche una birra ghiacciata non sarebbe male.
0: Infatti, quindi io direi farei un invito ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di appunto un consiglio pratico di bere tanta acqua con questo caldo,
2: Assolutamente.
0: di farvi un bel bagnetto al fiume
2: Beati voi.
0: e di tornare con noi poi per la prossima puntata di Music, che sarà
2: 8 giugno. Visto che l'ho
0: bravo! Questa volta siamo sul pezzo. Quindi lunedì 8 giugno saremo di nuovo qui in diretta, live, su Radio Gwendoline, per un'altra puntata del nostro rotocalco bisettimanale.
2: Esatto, e le puntate, ve lo ricordo, le potrete riascoltare sempre sul sito di radiogwen.ch, così come anche tutta la musica nuova che abbiamo trasmesso, poi la potete riscoprire sempre sul sito e seguendoci sui nostri social di Instagram o Facebook, quello che è. Dunque, noi ci rivediamo, risentiamo fra 2 settimane.
0: Ok, vi ringraziamo per essere stati estate con noi e vi auguriamo una buona fine giornata e a presto, ciao!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio Gwen presenta
1: Music. Music.

coming. Keep the car running.

bouger comme jamais. Ah la lila, bouger.